buona diventa forza. Un Tom e Jerry, la bruscia calixta, Bambi, i Moby Dick.